Medizina deve pensar. Alla ministra, medicina deve pensar. Alla ministra, dopo mattina.